0: 87,9.
1: Aqui, a música não para.
0: 87,9.
1: 7:39.
2: A tradição gaúcha te espera em Veranópolis. Neste final de semana, os festejos Farroupilhas reservam grandes atrações com entrada gratuita no Salão da Gruta. Na sexta, tem Bill e os Fandangueiros e o show de Gaúcho da Fronteira. No sábado, Sistema Antigo. E no domingo, Trio Passito e o grande show de César Oliveira e Rogério Melo. Traga sua família e venha viver a cultura gaúcha. Confira a programação completa no Instagram, @festejosveranópolis.
3: Vote nos candidatos a deputado federal da Federação Renovação Solidária.
4: Vamos construir uma nova política. Deputada federal é Caroline Costa, vote 2525.
5: Uma banda me odeia, outra banda me adora. Para deputada federal, Juniara Silva, vote 2598.
6: Por escolas inclusivas, deputada federal é Anne Martins, vote 2557.
7: Lidere como uma mãe solo, tua voz transforma. Aiesa Carolina, vote 7711.
8: Federação União Progressista, Progressistas União Brasil.
9: Sou Ronise Damascini, advogada, produtora rural e conheço a realidade de quem trabalha e produz. Quero dar voz às mulheres, aos empreendedores e gerar oportunidades para os jovens. Para deputado estadual, vote 11123.
10: Sou Sandro do Covarte, 11111. Há mais de 30 anos caminho ao lado da família Covarte. Na Assembleia Legislativa, quero seguir o legado e o trabalho da minha irmã Silvana Covarte. Cuidar das pessoas é o meu compromisso. Vote 11111, governador Zuco e Silvana, 22.
11: Secretaria de Estado da Cultura, Município de Nova Prata e Supermercados Porta apresentam a Semana Farroupilha de Nova Prata 2026, de 11 a 20 de setembro, com gastronomia típica, apresentações artísticas, shows e bailes de tirar o chapéu, numa autêntica celebração da cultura gaúcha, junto ao acampamento Farroupilha, ao largo do Fórum Municipal. Acompanhe a programação em @SemanaFarroupilhaNovaPrata. Promoção das entidades tradicionalistas locais. Patrocínio Supermercados Porta, Borrachas Vipal, Supermercados Cassol, Soma Hospitalar e Supermercado São Pelegrino. Financiamento Procultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
12: Republicanos. Olá, você sabia que já destinei mais de 400 milhões para saúde, esporte, agricultura, turismo, bem-estar animal em todas as regiões do estado? Fui responsável pela regularização de mais de 30 mil imóveis da extinta Coab e mais de 20 mil moradias para famílias de baixa renda. Sou autor da Lei de Incentivo à Reciclagem, que irá mudar a vida de mais de 1 milhão de brasileiros que sobrevivem do lixo. Vamos em frente, deputado federal Carlos Gomes, 1010.
13: Fala, Lula!
14: Custo de vida é coisa séria e você precisa saber a verdade. Eu sei que ainda não está bom, mas eu vou garantir. Você não vai mais pagar as taxas abusivas. Salário mínimo vai estar sempre acima da inflação. A reforma tributária esperada há mais de 40 anos foi aprovada. Vamos investir para gerarmos emprego de qualidade com salários melhores. A minha causa é o Brasil, você e sua família. Conte comigo.
1: Está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, ligado aqui.
0: 87,9.
15: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Cap de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
16: La radio attiva FM de Nova Prata, programma Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, umor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
0: Ecco, sita, sì, che bellezza, che maravilla, ritorna il programma
17: Italiani nel mondo! Programma sulla settimana faropiglia, 22 settembre. Ciao, Gausciada!
18: Gausciada, in maia do Sorasco e quel che vanza del Sorasco, i fa il carretero.
0: Qua sera fina corretta, settimana faropiglia, che se sverto con la presentazione dei 7G e che se vacca tolada, churrasco, che tipi de magnari gauderi. Qua, no? E seita, tutte le sere, tutti i mesi, ecco, se sempre sverto con la presentazione artistica, no? E valori culturali, valori de qua, de Serafina e la presentazione anche de fora, no?
18: Ecco, Marossica, parliamo un pochettino sopra Guerra dos Farrapos o Revoluzione Farroupilha, no? Un di due nomi, questi stati dati, no? Parla riconoscesta e conoscesta Revoluzione o Guerra Regionale de carattere repubblicano contro il governo imperiale del Brasile. Allora siamo chiaro che il Rio Grande do Sul voleva spartirsi del resto del Brasile. Per quello che non altri ancora no, si sente a TV delle volte che la Repubblica dos Pampas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vuole spartirsi del Brasile. Perché?
0: Perché nostra, Maria casta voi,
18: la nostra economia è quasi forte. Ma siamo no meno di chi altri, ma è un popolo che si tira qua.
0: Sì,
18: è vero?
0: Proprio.
18: In te ha chiamata provincia di San Pedro, do Rio Grande do Sul. Allora, San Piero è il padroiero di Rio Grande do Sul, tutti quanti lo sa. Che ga risulta in te a declarazione di indipendenza della provincia come Stato repubblicano. Allora, Repubblica do Rio Grande do Sul. Repubblica Rio Grandense. No, anche che avevamo titolo di Repubblica qua. Gatto, capito com'è che funziona il mestiere qua? Per quella che Rio Grande do Sul, per quella che le nostre tradizioni, è tanto evidente in tutto quanto il mondo. Perché che il 7G ancora zela il posto dove che va la famiglia, che balla desde il piccinino fino al nono, che se marida dentro il 7G, che noi se drio aceitar che va dentro il 7G il gay, l'omosexualismo,
0: sì,
18: quanto Rio Grande do Sul, se noi aceita che va dentro, detto capito? Per una storia, per una tradizione, per tutto quel che se gà de onore in tua famiglia, i costumi, detto capito?
0: E gale so regole, te avesti vestimenta, ta indumentaria, mia vera, stelle so tradizione de manterle a rigor, no perder estribilio, no perder la caratteristica, il carattere del vero gaúcho.
18: E del rispetto, de voler la famiglia, la donna, i fiori, insegnar, postar, incaminhar.
0: Dizem la musica de Gildo de Freitas, me chamam de grosso, eu não tiro a razão.
18: Ben cosita, no? Non riconosce, le grosso, ma le giusto.
0: È
18: l'uomo. Allora, ragazzi, cominciamo. Giorno 20 di settembre del 1835, esendato fin 1 di marzo del 1845. Gavemo perso la guerra, ma non gavemo perso
0: la speranza.
18: La speranza, no, e il rispetto. E tutto quanto il Brasile, noi sappiamo che rispetta. Mi rispetta qua dopo. E n'altra, la rivoluzione, dopo col passare del tempo, ga ciapa un carattere di separatista, di spartir, voleva spartirsi del Brasile. Ga influenzia movimenti che ga succedesto in tutte quante le province del Brasile. Gatto capito? Allora, ga dato influenza te a Revoluzione Liberale, che aconteceria più tardi, in 1842 a São Paulo. Se ga basia in noantri qua. A rivolta denominata Sabinada, in te a Bahia, in 1837. Ideologie de partiti liberali da epoca, de spartirsi de quel che no giutea, de quel che sol tolea. Gatto capito? Essere indipendente, essere paroni de quel che se fa, par quel che no altri fin coi il Rio Grande del Sul ga questa idea di essere paron, di tenere duro coi italiani, coi alemani, coi tedeschi, no? E tutta quanta la nostra razza che se anche di italiani e di brasiliani. Sol per finire qua Marossica, che ga ispira la guerra da indipendenza dell'Uruguay, che l'Uruguay ga come simbolo il quero quero. Il quero quero è il simbolo del Rio Grande del Sul. Perché? Perché se una bestia cattiva vai la muover coi ovi, coi fioi, coi cede un quero quero. L'usa il sentinella del Pampa, l'ul tende i potreri, l'ul tende a sera, al dì, l'ul non dorme. L'ora il chiaro chiaro se, sì, l'anima, diciamo, l'anima dei nostri gausci, l'anima di quei che si è morti, di quei che ga briganti la nostra guerra. Per quel che noi abbiamo tanto orgoglio di essere gausci e la nostra nazione è tanta grande. Siete l'Argentina, a Corriente, Santa Fe, siete gli Stati Uniti, un goi, un doi che se, 7G, altri non crede, ma che del CTG degli Stati Uniti. Solo per altri sapere, a Portogallo, a Lisboa, che è il CTG, del Paraguay, Alto Paraná, Santa Rita, che è a Nova Jersey, che è il CTG, a Massachusetts, degli Stati Uniti, che è il CTG, te a Florida, a Hollywood, che è un CTG, te a California, che è il CTG, in tel Brasil, solo per altri sapere, una curiosità qua, in tel Brasil, in cui esiste devidamente registrai 2.555 centri di tradizione gaúcha e 12 del exterior, fora del Brasil, tutti quanti registrati, tutti quanti portando avanti la cultura campeira del sul del Brasil, in su più variati aspetti, sia della gastronomia, del churrasco, del carretero, desde la più bella balada artistica, folclorica, di tutto quanto il Rio Grande del Sul. Allora, dagli auguri a tutti quanti gaúchi, a tutti quanti che porta in tel petto, in tel sangue, la cultura gaúcha, e il gaúcho non è mia una maniera di dire mi son gaúcho, mi son del Rio Grande del Sul, è tutta quanta una maniera come che noi altri parliamo dei nostri italiani, che vuol la polenta, saper fare la polenta, di saper la nona fare una dressa, di vedere i nostri costumi, i nostri usos e costumi, come che noi altri parliamo qua, di aver la insiglia, di avere il cavallo, di avere il cappello, di avere la bombaccia, un par di stivali, le spore, la indumentaria campera, è tutto quanto caratteristico dei nostri, dei gaúchi o dei italiani. Cada popolo ha la sua cultura, ma il tutto è il pi che si ga identificare in qua in Rio Grande del Sul, in tel sul del Brasil, da partir ze il gauchismo, il Rio Grande del Sul, no, che ze la commemorazione in questa settimana della rivoluzione farroupilha. Ecco,
19: andiamo a suonare.
18: E parlando in cultura, parlando in tutto, che abbiamo anche della quarta colonia, un amico nostro che si chiama Diomedes Rossato, conosciuto come Bigodinho, lui che è un gaúcho di prima stampa, da partir, no,
19: di prima riga,
18: e lui canta sonade, sonade gaúche, e le ga trasformare in tel italiano, che è una sonata bellissima che si chiama O de Casa,
19: ecco.
18: È bellissima in portoghese, le Luque canta, e anche ci abbiamo per cantare la Mariana, con i cinque amici di

0: Che bellezza, che meraviglia! Torna, ritorna il nostro programma
1: Italiani nel mondo!
2: Ma ascolta, che siete frasi gaussi, siete fa qua!
0: Frasi gausce? Com'è che funziona allora, Bartoldoli? Vediamo!
2: E frasi gaussi funziona così. Pior che giacare sem lagoa. Mais quente que frigideira sem cabo.
0: Oh, lá se escota.
2: Mais quieto que mosquito na parede. Mais feio que briga de touro.
0: Amente.
2: Mais feio que papagaio baleado.
0: Baleado?
2: É. Mais feio que indigestão de torresmo.
0: Ah, sim.
2: Mais gordo que cusco de cozinheiro.
0: Opa, cusco passa bem.
2: Cusco é cachorro.
0: Cachorro, cachorro. É. Cano.
2: É. O mais gordo que gato de bolicheiro.
0: Sim, gato del bodeguero. Al passa bem.
2: Mais grosso que dedo destroncado.
0: Ah, sim.
2: Que parafuso de patroa.
0: Forró.
2: Que papel de enrolar prego. Mais grosso que rolha de poço.
0: É, vou ser grosso.
3: Licito que essa grosso.
0: É. Cura que der.
2: Mas vá, tem quase que nem os trafumes, não. Mais comprido que cuspe de bêbado.
0: Ali. Lima P.
2: Mais conhecido que parteira de campanha.
0: Ah, sim.
2: De boca aberta que nem burro quando come ortiga.
0: Esbruza.
3: Esbruza sim.
0: Sim, esbruza.
2: Mais feliz que lambarim em sanga. Mais assustado que véia gorda em canoa. Mais nojento que mocotó de ontem. Mais curto que coice de porco.
0: Coice?
2: Mais curto que estribo de anão.
0: Coice bisogna ser curta.
2: Baixo como vô de marreca choca. Baixo como umbigo de cobra.
0: Umbigo de cobra?
3: É.
0: Mais visto.
3: Coice é baixo.
0: Coice varastão.
2: Mais baixo que barriga de sapo. Mais por fora que espelho de jamanta. Mais atrasado que esterpe de jipe.
0: Alegria.
2: Mais apertado que queijo em cincha. Bombacha de fresco e rato em guampa.
0: Mentira, apertado mesmo, tá?
2: Mais assanhado que solteirão na festa de casamento. Mais assustado que guri em cemitério e cachorro em canoa. É. Mais chato que chinelo de gordo.
0: Basta, basta, basta,
3: tá bom, Cosita, tá bom. Na frottoletta adesso andaria bem, eh?
0: Opa!
3: Ma dentro il nostro programma Italiani nel mondo parliamo sempre sora qualcosa di importante anche. Ma dentro il programma Italiani nel mondo di ancora basata in cima 20 di settembre parlando sora i gausci, i gauderi e tutto quanto quel che si refere a Revoluzione Farroupilha, Settimana Farroupilha che acontece per tutti i cantoni di questo Brasil e tutti quanti so settegè. Che tocche benvenuti sora Elino Rio Grandense. Parlare in ino riograndense, quel che abbiamo ascoltato all'inizio del programma è di Wilson Paim, mi è vero?
0: Interpretazione sua, no? Bom, Marossica, Elino Rio Grandense è l'ino ufficiale della Repubblica del Rio Grande del Sul. La sua lettera è stata fatta par Francisco Pinto da Fontoura, con la musica del comendador maestro Joaquim José Mendanha e anche la armonizzazione di Antonio Cortereato. L'opera originale aveva un strofe, un campetto di più che è stata tirata via, anche una ripetizione di un stribilio, della legge che ha fatto in 1966. Allora, solo ascolta qualche era la parte, no?
3: Sì. Che tira via?
0: Fora para regime militar, a segunda estrofe da cavada via. Entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Zera fra i campetti che ga lì non coi, no? Che aveva questo qua. Ora mi credo che voleva dire, entre nós reviva Atenas. Atenas è uno dei paesi più vecchi del mondo, tipo, crescemo, no?
3: Sì.
0: Para assombro dos tiranos. Chi voleva? Chi quisera contro loro e te a guerra? Il Brasil? Daria per dire, no? Sejamos gregos na glória e na virtude romanos. I romani, i gavea la virtude amar Roma. Mi è vera?
3: Sì.
0: Loro pa Roma e copea do tutti.
3: Quel che occorrea.
0: Mi è vera?
3: Bellezza. Importante questa curiosità dentro al nostro programma, vero?
0: Sì.
3: Ecco.
0: Quarto detto, vai là!
2: Ma allora che c'era un gaúcho di udar de trem?
0: De trem?
2: Te sai che il trem è gà, un acento de vanti pa che altro.
0: Sì.
2: Verdadero acento cara de pau.
0: Cara de pau.
2: Un fica olhando na cara do outro, no?
0: O te dormi, o te... te vale che l'altro.
2: E allora mi son dato, cio.
0: Si dato?
2: Dato.
0: Dato onde de trem?
2: Son dato fin a Uruguaiana de trem.
0: Opa!
2: Me atorme, me vou comprar 9 novilhe holandese via pra lá. Me vou portar em 4 e vagoni, no?
0: E 2 piegore?
2: No, no.
0: Só, no, piegore no.
2: No, no, son vacche.
0: Son vacche.
2: Me vou comprar, son dato torme de vagon, no? Vou comprar 36 piegore.
0: 36 piegore?
2: 36 piegore, 4 masti.
0: Ah, sì.
2: Ora son dato con sto trem. Ciao, Marco, mi testo 2 di là.
0: Ah, sei distante.
2: Mi dea sono?
0: E cara, il trem era legna, no? Carbon?
2: Beh, a fadiga, Maria fumaça, no?
0: È che metteva.
2: Mi dea sono quando mi voltei così per andare a dormire. Che c'è pelle sono ronchea. Baratino, chi che non ronca?
0: Ah, sei distante.
2: Mi dea sono?
0: E cara, il trem era legna, no? Carbon?
2: Beh, a fadiga, Maria fumaça, no?
0: È che metteva.
2: Mi dea sono quando mi voltei così per andare a dormire.

0: come se fosse una morte. Shaky Spears era l'uomo che ha detto quella parola lì, quella frase lì, no?
1: Ispirata in...
0: in Shakespeare.
1: E allora era una scianta, tutto in silenzio, Maria Fumasa Candela. E mi, di nuovo, caschietto il sonno. E vai. Ah, non è.
0: Parla una peada.
1: Parla una peada. E mi va detto il profondo di oggi, sto argentino, no? Il sonno gli ho pronuncio della morte, William Shakespeare.
0: Ma sì.
1: Tu fai una scianta, mi ti impianto un pugno
0: di salto poco, d'osso del fenice.
1: Là, mi stai in piedi, vai, chi che sta? Cappa e dormia di nuovo.
0: Bello ciucco del ring.
1: La de una schianta. Ci ha passato di nuovo, no?
0: Buon parati.
1: Chi che sta a smicchiare? Non ce l'avevo, e pum, ma mi cambia andata a piada te una gamba, te un piede così che, e mi piega le gambe e mi su in cima.
0: Quasi che te butta le gambe alte.
1: Quasi che mi tra fuori del treno.
0: Sì.
1: Maria santa, cioè mi gamba andata in profondo degli occhi e
0: così
1: uscita. Niente, non c'è il pronuncio della morte. William Shakespeare.
0: Cattivo.
1: Cattivo. E mi dico di trossita. Vai tomando mano lima.
0: Poeta gaúcho. Cositasi. No. Gente.
2: Devo suonare.
0: Devo suonare. Oh, per amor de Dio.
2: C'ho ma sta merda pesadetta.
0: Ah, ma.
2: Butto che?
0: Baile la Vaccaria. Gruppo Ricordi. Bellissima.
2: Batti.

Stufaria de Carli, Lauri in Geralde, stufamento di auti, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti. Prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stufaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.